ultimato, pisciculetto, pisciculetto, pisciculetto. Sacca buona, me fai comment, fai comment, fai comment. Sacca tosco, dici, se non c'è un marito, potrebbe c'è su, se si